iguraru ma vime emmenna bunin koddene kangi tubaru kurima ke setta deveni nuhure den fennang gellemma unda gove amura gellunu ecce gennang itubaru hen afileni e vagutukane fu beddennetta.

0: Alternative hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Divi FM, Ehunterina, Badal Kurani.
2: Varanhasa, Hushelunteri. Guest RJ.
3: Guest RJ, Gotuga, Badal Kura, Farataiku, Tafat, Modutaka, Wahaka, the Kanumke Fursat.
2: Guest RJ. Nuadiha Eke Megahertz, Divi FM.
4: Guest RJ. Buras with Duga Regan, Agadifanaraga, Studio in Bagutu.